Ho degli affilla, ve se lo te biberò, te bipilla, se lo mono, la mumilla, sia milla.

mare sune da spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro muca i vuri, spasse, spasse, coppa cosmi o recor. Calmerixi scato debbi rasi, adromito scalpasi,

tiempo, mi equinomito a lo mi. Rendo la fine nella ragnasi, na vagnasi, na grignasi, ute tigata na pirasi.

della fila, de celo ute biberò, ute bipila, se lo moro, la momiglia mia.

Scania, di carivali meistero volia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, all'efticosi faieris. I tane cortati, veni carrigani calatti, che ne fanno ne tocca nis, me tocca no, toccano me tocca nis, ero la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me cioni, me calasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trescia, trescia, mavro muca i duri, spasse, spasse, toppa gosmi o record. Calmerixi, scato de birasi, adromito scalpasi,